0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Vasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Vasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Bye.

0: Flight Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 in punto.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.

0: Senti la notte, vivi la musica di Revox.
1: Solo nel sole 12 pollici.
0: Solo pacchi, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Design Achimele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Avventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80.
3: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud, il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso, attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia-Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio, caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: Signori e signori, benvenuti. Sì. Questo è il momento in cui i marchini partono con il programma della mattina che si chiama Good Morning Forever Young, qua sulla radio ufficiale di Forever Young, ovvero Ritmo80, che è anche un sito, che è ritmo80.it. E attenzione, perché cosa? Se volete possiamo anche avere questo programma in podcast, che si chiama Podcast 7. Lo trovate sul sito ritmo80.it. E non è tutto, perché le prime 15 telefonate in regalo
1: una mountain bike
0: e il copri materasso abbinato ai copri cuscini.
2: Ma fai davvero?
1: Sì, ma sono
0: le prime 20 telefonate.
1: E il allora, numero qual è?
0: Il numero qual è, se vorrei?
1: Impressione. E
0: allora cosa aspetti?
1: Cosa aspetti?
0: I marchini ti aspettano.
1: Ma loro dico, dov'è il numero?
0: Dimmelo. È qui, lo vedi? Dai, non rompere i coglioni. Chiama subito.

0: Baby Valletti.
1: Sentiamo.
0: Un tizio, sì, dice all'altro: hai una banana nell'orecchio. Cosa? Hai una banana nell'orecchio. Che cosa? Hai una banana nell'orecchio. Scusa, non ti sento. Parla più forte. Ho una banana nell'orecchio.
2: Ecco.
3: Perché è tuo figlio,
2: quello. Sì, esatto, perché se no.
3: Rotta banana.
2: No.
3: Musica.
2: Non dategli all'orecchio.
4: Good morning, Forever Young.

0: eccoci qua, puntuali come al solito dopo questa sigletta per parlarvi dei due segni
1: benvenuti
0: fortunati di oggi. Cosa
1: amici,
0: hai fatto ieri?
1: Benvenute.
0: Sì, ma cosa hai fatto ieri?
1: Ieri ho fatto l'amore.
0: Sì, e quindi?
1: 100 euro.
0: No.
1: L'oroscopo.
0: L'oroscopo, cosa hai fatto ieri per capire quali sono i due segni fortunati di oggi?
1: Cari amici, ho letto i soldi che ho risparmiato non andando in palestra.
0: Ah.
1: Ho fatto una botta di conti.
0: Ok.
1: Miliardario.
0: Peccato che l'hai spesi in sigarette e altri vizi.
1: Comunque, facendo la botta di conti, no?
0: Okay.
1: Cioè, 54 anni non sono mai andato in palestra. Metti che in palestra vai da 14 in su.
0: Certo.
1: Quindi 40 anni di palestra, dividi mesi. Cioè, avrei veramente comprato un atollo. Pace.
0: Ok. Ma sappiamo che però hai indovinato qual è il segno fortunato di oggi, il primo.
1: Vergine. Cari amici della Vergine, siete come i rotoloni della pubblicità, non finite mai.
0: Che bello. Potevi evitare la parte finale. Poteva essere una bella metafora, non finisce mai. Ok, benissimo. Cari amici sotto il segno del catarro.
1: Tosta pane. No,
0: sì.
1: Catarro, perché in 20 segni?
0: Perché quelli nati sotto il segno del tosta.
1: Tosta pane,
0: ok.
1: Allora, siete veramente delle cose che vengono usate per una settimana e poi dimenticate. Tosta pane così.
0: Invece no, senti, posso dirlo io, perché ieri ho fatto anch'io il mio rito propiziatorio. Sono andato in bagno, ho pensato a questa rubrica e mi sono alzato, ho guardato e ho detto, la forma sì. Allora, cari amici del segno del tostapane, siete dei tipi toast.
1: Non è offerto da nessuno, cioè c'è lo sponsor,
0: ma cioè, però si è ritirato.
1: Si è ritirato
0: per questa cosa.
1: Grazie, torniamo domani. Good morning, forever young.

0: sono tornati.
1: Bevo, bisogna bere, bisogna idratarsi.
0: Ho capito, ce lo dicono sempre, però non durante la diretta.
1: Lo dicono anche gli youtuber.
0: Ah,
1: ho
0: sì?
1: Comprato anche quel di Airap lì.
0: Con i vari sapori,
1: sì,
0: che senti.
1: Sì, funziona, eh.
0: Funziona.
1: Solo hanno solo un piccolo problema,
0: cioè?
1: Che non lo dicono gli youtuber. Il tappo non si chiude.
0: Non si chiude. Ed esce tutto, quindi non ti bevi nulla.
1: Comunque parliamo di acqua.
0: Parliamo di acqua perché?
2: Dice il corpo umano per star bene deve bere 2 litri di acqua al giorno.
0: È vero, lo dicono così.
2: Non è vero un c***o.
1: No.
2: Il corpo umano per sta bene deve averci 1500 euro al giorno, non avere rotture di c***i intorno a sé e trombare come un riccio tutti i giorni.
0: Bene.
2: Questo è per sta bene il corpo umano, no 2 litri d'acqua, che c***o sono, Nemo. Ciao.
3: Good morning, forever young.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: da Spagna. Easy Lady, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro, batte.

0: Bentornati su Ritmo 80.
1: Ciao ragazzi, oggi non ce la faccio ascoltarvi perché ho da fare.
0: Va bene. Tu hai da fare, c'è qualcuno che invece con calma si sveglia. Su Ritmo 80 si sveglia e dice: mi date la possibilità di cominciare con calma?
2: Con calma?
0: E allora?
2: Allora ecco qui l'appuntamento depositato all'ufficio brevetti del disco Mi Rigiro.
0: E che cos'è il disco Mi Rigiro, visto che l'abbiamo depositato?
2: È praticamente una canzone lente che serve a farvi ancora un fare il serpentone dentro il letto.
0: Il letto con tutte le coperte, lenzuola,
2: con gli occhi, l'acido pestilenziale.
0: Vabbè, questa è bellissima immagine. Facciamo una cosa: creiamo l'atmosfera con che cosa?
3: Qua

0: sì, ma chi siamo?
1: Siamo noi!
0: Siamo noi! Volevo dirti, socio, che la generazione di fenomeni sono quelli che tipo soffiano dentro gli oggetti quando non funzionano, no? Che non vanno, capito? Oppure quelli che sono al semaforo, vogliono attraversare, spingono più volte pensando che arrivi prima, capito?
2: Esatto, sì, o più verde anche.
0: O più verde.
3: A proposito di soffiare, a me capita di soffiare anche sull'insalata, non so, per farla più fresca.
2: Allora, generazione di da rinchiudere. No, comunque, per esempio, io personalmente,
0: cosa fai?
2: Quando non funziona il telecomando, lo sbatto.
0: Cioè, ma chi è che non lo fa?
2: Lo sbatto.
0: Eppure, cioè, per
2: qualcosa
0: due o tre giorni
2: non sbatte
0: quello. Ma quelle sono le tue. Oppure invertire le pile? Hai mai fatto anche non va il telecomando, dici sarà un problema
2: perché non le cambi?
0: No, sposto solo di posizione, capito? Okay. Sentiamo John.
4: Io sono sempre convinto che la tecnologia ha un'anima e quindi bisogna saperla prendere bene.
0: Cioè?
4: Sì? Non so, un telecomando è una cosa piccola, ci devi un pochino parlare, farla ragionare, poi la lasci lì 5 minuti e magari quando ritorni funziona bene. Cosa diversa invece è tipo una lavatrice. La lavatrice devi trovare il punto giusto, gli dai una bella botta a mano aperta. No, vedrai che tante volte funziona. Non è male.
0: Ciao. Allora, adesso non puoi più farlo con i televisori ultra piatti.
2: No, non lo puoi fare.
0: Ma quando c'erano quei cabinati, no?
2: Sì, davi un bel pugnone e partiva.
0: E partiva, si vedeva subito.
2: A proposito di tecnologia, volevo dire anche che loro ha ragione il nostro amico che si chiama qua.
0: John.
2: Hanno un'anima. Perché quando sei di fretta. Quando sei il computer fa incazzare. Cioè lui lo sa.
0: Lui lo sa.
2: Il computer lo sa. Sei di fretta, hai bisogno di un documento. Non va, non
0: si impalla.
2: Si impalla.
0: O la, quando lanci
2: quel bastardo
0: la,
2: lo sa.
0: O quando lanci la stampa.

0: prendono mi parte la Vespa, gli do un calcio. Poi si offende. Poi si offende.
1: Si offende e poi non va più. Cioè, il problema è che delle volte.
2: La Vespa offesa.
1: Signore,
2: no, ragazzi, è una piaga sociale.
3: Good morning, Forever Young.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Ritmo 80, ci sono i Marchini con la K, ma soprattutto c'è il momento dedicato alla nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 2 luglio 2026, 183esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di santo e sante.
2: E come l'anno scorso, c'è pirla del bagnino, col culo già abbronzato, pelato, bronzatissimo.

0: Nero positivo.
1: Cos'è nero bianco nero bianco nero bianco nero bianco nero bianco? Una suora che ruzzola per le scale.
2: Minchia Johnny, come le racconti tu fai veramente scompisciare le barzellette.
0: Le frasi del cinema.
3: Mi raccomando, silenzio assoluto con tutti, soprattutto con mia moglie che non capirebbe. E se farai come ti ho detto, ti regalerò quell'aritmo che desideri tanto.
4: Stai tranquillo, ingegnere. E buona fortuna, eh?
3: Grazie.
4: Cabriolet.
3: Cabriolet?
4: Dico ritmo cabriolet.
3: Sì, sì, va bene.
4: Grigio col tettuccio nero.
3: Sì.
4: Interno grigio in panno, altrimenti mi sciude il sedere.
3: Va bene, sì.
4: E per la consegna?
3: Quando ti si è asciugato il sedere.

0: proverbio.
1: Chi sa maneggiare un remo trova sempre posto in una canoa.
2: Allora, ho chiesto a mia madre se vorrei scrivere un corso di autodifesa e mia madre mi ha scritto a nuoto.
1: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: Le notizie del resto del Marchino. Allora, se ci seguite, abbiamo scoperto che la maggior parte delle notizie arrivano dalla Sardegna.
1: Non lo so,
0: ma non lo so perché è un caso. Notizie al limite Sassari, dell'incredibile. Sassari.
1: Andiamo a Sassari, sì, in Sardegna.
0: Abbiamo già detto.
1: Stavo ascoltando. Ladro maldestro ruba casa di un anziano. Purtroppo ci sono questi. State attenti.
0: Okay.
1: Lui è entrato, ha rubato. Ok, guarda.
0: Però maldestro perché?
1: Perché non ha rubato tutto quello che gli serviva, ha raffazzonato
0: quello che così al volo
1: e non era contento di quello che ha rubato.
0: Ah, cosa
1: adesso bevo Creolipe, intanto bevo.
0: Ah, Creolipe vuol dire l'attesa per sapere che cosa ha rubato questo ladro maldestro.
1: Chiudo la bottiglia.
0: Sì,
1: e il bottino non gli piaceva. È tornato indietro, che tu cazzo.
0: Ah, dai, però potevo prendere.
1: Vado lì, torno. Che tanto non c'è nessuno. È rientrato in questa casa come prima, però era rientrata la signora,
0: sì,
1: e era rientrata anche la polizia. Arrestato.
0: Ma dai,
1: complimenti,
0: il genio della giornata,
1: genio del crimine.
2: Good morning forever young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: mattina mi avete fatto sorridere.
1: Non è vero?
0: E solo per questo sono note di merito nei vostri riguardi. Oh. Buona giornata a voi, Marchini.
2: Ma non abbiamo finito però.
3: No, ce n'è manco una. Questo già si salutava.
2: Lo so, perché forse
3: ancora non siamo morti.
2: No, nel senso che voleva dire, ma andate via.
3: No.
2: Rimaniamo ancora qui un'altra ora, sempre su Ritmo 80 e sempre con Good Morning Forever Young.

0: dal disco di ora. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo. Ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
1: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultrà del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo, e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...

0: cuánto te tienes que comer?
1: Niente dieta, mio padre.
0: Niente dieta.
2: Assolutamente.
3: Dai, vamos!
2: Vamos! Le bilance sono offese. Cosa voleva dirci l'autore che ha ripreso questa hit di Serena Brancale?
0: Allora, secondo me, l'autore voleva dirci che certi periodi dell'anno, quando si ritorna un po' alle origini, alle proprie origini,
2: radici.
0: Alle proprie radici.
2: Perché te la tiri così tanto? Guarda che sei un cretino. Cioè, non è che cambiando tono io mi faccio convincere.
0: Alle proprie radici, a un certo punto si anche così saltano i freni inibitori, quelli che il mercato.
2: I fritti inibitori?
0: No, i freni, perché c'è un mercato, il mondo che ti vuole dentro certi sistemi. E la dieta, il seitan, il tofu, lo sboccone. Invece no.
2: Quando
0: si torna alle proprie origini,
2: bisogna seguire
0: il famoso vaffan. Capito? Cioè, c'è il fritto misto?
2: Sì.
0: No, il dottore mi ha detto
2: di non evitarlo.
0: Va
2: perché non sono a casa mia. Quando torno al mio paese decido io.
0: Esatto.
2: E quindi questo è il messaggio che voleva lanciarci l'autore. Mario Forlano.
0: Mario Forlano. Forlano?
2: Forlano, sì.
0: Forlano, San Forlano, dai.
2: Non ce la fai proprio.
0: O Forlani.
2: Si chiama Forlano.
0: Forlano.
2: Lo salutiamo e forse voleva dirci qualcosa anche lui
0: anche
2: con il suo cognome. Lo fa entrare anche da lì. Cioè,
0: diciamo che questo è il momento della musica.
2: Esatto, andiamo, via, vai! Good morning, forever young! Con Marco Corona e Marco!

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?

0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: e fan compagnia.
1: Non solo per questo.
2: Scaldano due minuti dentro al focolare sotto al vecchio vaso.
1: Che si fa?
0: Non li puoi criticare.
3: Momento di cultura.
1: Momento di cultura.
3: Allora, oggi proponiamo alla vostra attenzione un manuale di bellezza.
1: Oh, vedi?
3: Di Sara Slalbi. Sara Slalbi.
1: Non è il il suo codice fiscale.
3: No, si chiama così. Okay. Allora, titolo.
1: Quindi io vado in libreria e dico: scusi,
3: ce l'hai l'ultimo manuale
1: di Sara Slalbi. Sara Slalbi. Slalbi.
4: Ok. Adesso ho capito.
1: Ok.
3: Titolo un po'
1: titolo,
3: lungo,
1: un po' lungo, vai.
3: Bravo. Come essere bella anche se sei alta come un fungo, hai la pelle verde, il culo come un comò e le tette come la Barbie.
1: Allora, scusa un attimo.
3: Ripeto.
1: Sì, no, anche perché io vado da libraio e dico, scusi, ce l'ha quello di Sara Slalbi? Quale? Perché Debra...
3: Beh, fate tanti. Quello che si intitola Come essere bella,
1: sì,
3: anche se sei alta come un fungo,
1: sì,
3: hai la pelle verde, il culo come un comò e le tette come la Barbie.
1: Allora,
3: sono dei trucchi per migliorare,
1: certo.
3: Se li vedete qui,
1: soprattutto se vi ricordate il titolo, secondo me è riuscite.
3: Manuale di bellezza.
1: Manuale di bellezza, vai.
3: Poi chiude.
1: Sono letture anche estive queste, però
3: sì,
1: diciamolo, socio, perché abbiamo fatto una cernita, no? Nel senso, non tutti i libri, abbiamo una cernita
3: una cernita al forno.
1: Questo si andrà a mettere nel forno.
3: Sì, Fulvio!
1: Mammone! Fulvio!
3: Vai. Quella volta che Summer Edition volume 3.
1: Allora, spieghiamo. Lui naturalmente raccoglie un po' tutte le sue esperienze quella volta che è successa qualcosa.
3: Esatto. Allora, quella volta che ho provato tutti i risotti pronti della Knorr.
1: Che è successo? Lo scoprirete sul libro. Non possiamo sapere.
3: È bellissimo racconto.
1: Provati per vedere un attimo, vai.
3: Quella volta che ho schiacciato un pisolino, aperta parentesi, mi dispiace molto per la famiglia Pisolino.
1: Ma era un cretino, vai.
3: Quella volta che ho visitato un manicomio, ma era invece un'asta di figurine Pokémon.
1: Cioè, pensava di essere in un posto dove sono tutti divergenti, ecco, neurodivergenti, invece
3: Orga, quella volta che ho organizzato una festa a sorpresa per mia moglie, ma lei non è venuta perché non gliel'ho detto.
1: Allora, di chi è questo libro?
3: Non lo so.
1: Ma come non lo sai? Lo sanno tutti.
3: Fulvio.
1: Fulvio Mammone,
3: volume Summer Edition.
1: Summer Edition.
5: Good morning, Forever Young.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: al termine di questo lungo viaggio cominciato alle 6 c'eravate?
1: Di sicuro, però le orecchie ascoltavano Ritmo 80.
0: Vedi, Rosy ci ascolta sempre. Ma non ha niente da fare.
2: Rosy,
0: ma non c'è qualcuno,
2: dormi la mattina.
0: Non c'è allora qualcun altro che ci segue, che ci ascolta?
2: Giuro di sì.
0: Allora, fatevi sentire se c'è qualcun altro che lascia una nota vocale.
2: Lasciate note vocali qua in radio, dopo Jack Daniel lì ce le gira.
0: Se non ha finito la bottiglia.
2: Se la bottiglia. A proposito, che piace molto questa cosa, l'ho saputo, bevo in diretta.
0: Vai. Ok. Grazie.
2: Ci vediamo domani.
0: E buona estate su Ritmo 80. Good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1980.

dal 1987, Swingle Sister, Breakout. Dal 1987.

0: ascoltato Falco, Rock Me Amadeus e Earth, Wind & Fire, Fantasy.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fiseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
6: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: L'appuntamento quotidiano con la nostra Hit Parade è pronto per andare in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto dalle leprosi da tutti quanti voi. Oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1996. Una bella terna di canzoni. Cominciamo subito dalla numero 3 della nostra classifica, occupata dal DJ Boris Dlagash con la sua Keep Pushin'.

era Boris Lagash con Kepushin ad occupare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1996. In seconda posizione il gruppo The Living Joy, un'altra delle hit di quel periodo, si chiama Don't Stop Movin'.

Un disco a mio parere assolutamente fantastico erano i Living Joy con Don't Stop Movin', ad occupare la posizione numero 2 della Rit Parade del mese di luglio del 96 qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. E a questo punto attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone numero 1. Il motivo si intitola The Summer Is Crazy e ovviamente in questo caso stiamo parlando di lei, di Alexia.

0: grandi successi internazionali di Alexia. Era The Summer Is Crazy al numero 1 della Hit Parade per quel che riguarda il mese di luglio del 1996. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Ci potete ovviamente ascoltare anche in podcast sul nostro sito ritmo80.it. Noi ci ribecchiamo qui alla prossima. Un saluto a tutti quanti voi, Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Madonna, True Blue. Dal 1987, Spandau Ballet.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati i lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con 2 prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
9: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
8: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta.

0: Adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 2 luglio 2026, 183esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di santo e sante.
6: E come l'anno scorso, c'è pirla del bagno. Col culo già bronzato, spellato, ah ah ah, bronzatissimo.

0: Pensiero positivo.
1: Cos'è nero bianco nero bianco nero bianco nero bianco nero bianco? Una suora che ruzzola per le scale.
2: Minchia Johnny, come le racconti tu fai veramente scompisciare le barzellette.
0: Le frasi del cinema.
3: Mi raccomando, silenzio assoluto con tutti, soprattutto con mia moglie che non capirebbe. E se farai come ti ho detto, ti regalerò quella ritmo che desideri tanto.
4: Stai tranquillo, ingegnere. E buona fortuna, eh?
3: Grazie.
4: Cabriolet.
3: Cabriolet?
4: Dico ritmo cabriolet.
3: Sì, sì, va bene.
4: Grigio col tettuccio nero.
3: Sì.
4: Interno grigio in panno, altrimenti mi sciude il sedere.
3: Va bene, sì.
4: E per la consegna?
3: Quando ti si è asciugato il sedere.

0: proverbio.
1: Chi sa maneggiare un remo trova sempre posto in una canoa.
2: L'ho chiesto a mia madre se voleva iscrivere a un corso di autodifesa e mia madre mi ha scritto a nuoto.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Umbriaco fragico che barcolla via, entra in chiesa. Quando entra in chiesa apre lo sportello del confessionale e si mette a sedere. E il prete dentro sente tutto silenzio. Dopo qualche minuto di silenzio fa corpo di tosse, battita l'attenzione, niente. Più forte, niente. A un certo punto il prete che fa? Bussa sul confessione, toc toc toc. E l'imbriacone dentro fa così:
6: è inutile che bussi, manca pure la carta igienica.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Siamo solo noi.
7: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1983 Nena Luftballons. Dal 1984 900 Moving On. Dal 1985 Prince.

Arena Remix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Fratella Rettore, la mette.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Sul ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Salve amici del sole e della gioia di vivere. Come se fossi un traduttore, capito, di Google, che traduce in maniera così. No, non posso dire quella parola, altrimenti si attiva il coso vocale, l'assistente vocale. No, anche no. Ciao, sono Marco Recco e vi accompagno nelle playlist estive di 80 gradi, la musica che vi fa sentire come se foste in vacanza perpetua e regalandovi la bellezza di vivere ogni giorno.

0: Tutto questa come una di quelle canzoni da estate. È decisamente così. Con questa si conclude la nostra tracklist fatta di canzoni estive. Grazie da Marco Greco. Ci risentiamo, ciao belli in giro. Ci becchiamo, ciao
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12.

0: The Going Gets Too e Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo.
1: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, ogni euro batte forte, sempre.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: Crescendo. You're ready?
1: Welcome.
0: Daniel Sheehan.
2: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Parte un altro Master Check 90 in short version su Ritmo 80,
6: okay.
5: E quindi partiamo subito con DJ H featuring Steffi e Come On Baby. No, Come On Boy.

0: era DJ H featuring Steffi con Come On Boy del 92. Adesso arriva una roba sempre molto house, molto raffinata.
1: Ma che cazzo stai a dire?
0: Carol Bailey, You Can't Ants. No, Ants no. I Can Make You Love Me. Non posso permettere che tu mi ami. I Can Make You Love Me. È un po' scemo questo pezzo.

0: qualcosa di molto bello, di molto poi lei. Altra mozzarella natale. Mamma mia che mozzarella che c'era. Mozzarella anche affumicata, perché la tipa mi era mulatta, molto affumicated. Affumicated. Alzo natale con free, così ho free. L'abbiamo ascoltato per cominciare DJ. Featuring Steffi con Come On Boy del 92. Subito dopo Carol Bailey con I Can Make You Love Me. Bella, molto profonda anche come traccia. Per la chiusa di questa puntata, altro da te con You're Free to Do What You Wanna Do. No, soltanto free. Dal 97, in questo Mastercheck 90. Grazie a tutti, l'appuntamento è per il prossimo. Purché restiate con Ritmo 80. State con noi, mi raccomando. Forever Youngist.
1: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: l'ora di pranzo. Ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1985, Stevie Wonder, Part-Time Lover.

dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus. Dal 1987, Pet Shop Boys, It's

0: gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e 1

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Queen, A Kind of Magic e Gianna Nannini, America.
1: Passioni in valigia da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un...

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Siete sul ritmo 80 e per questo dovreste avere una medaglia, perché siete i più bravi di tutti, non ci credete? Credeteci, perché noi siamo qua e vi conosciamo perfettamente, anche se voi non lo sapete, noi vi stiamo controllando in questo momento, quindi guardatevi intorno e fate ciao ciao con la manina, così noi possiamo rispondervi. Non ci credete ancora? Vabbè, è un problema vostro. Intanto noi iniziamo. Sabino Pastore sono io, Davide Ferrarini è dall'altra parte. Partiamo subito con i ballatissimi di oggi. Il primo si chiama Disco Down e di House of Glass.

Lato Oscuro che state ascoltando è di 49ers, produzione ovviamente italiana, si chiama Baby I'm Yours. Questo è Accade nel pomeriggio di Ritmo 80, quello che noi chiamiamo i ballatissimi, che adesso prevedono in playlist il disco di Tania Luisa. Bello, si chiama Deep

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Abbiamo fatto male i conti, doveva essere il 1999, si suonava questo di Armand Van Elden che si chiama You Don't Know Me, che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio qui su Ritmo 80. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, pronti per ascoltare questo di Baker Matt, si chiama One.

Beh, diciamolo, dai, noi lo mettiamo tra i ballatissimi perché ci piace, no? Però non è che sia stato mai così ballatissimo questo di Roger Sanchez, che si chiama Another Chance. Però è davvero molto, molto, molto, molto bello, e perciò lo riascoltiamo anche oggi. Anzi, l'abbiamo già fatto. Adesso che facciamo? Andiamo avanti, no? Ritmo 80.

Elegante, vero, eh? Anche piuttosto lento, devo dire, eppure si ballava molto in quel periodo. Room 5, featuring Oliver Cheatham, il disco è chiaramente Make Love, l'abbiamo riascoltato oggi. Questo è Ritmo 80, se siete giovani dentro ci state ascoltando sicuramente, quindi beccatevi questa di BFI, si chiama Why Not Jazz.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.

pomeriggio su Ritmo 80 è i ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.

0: Massa, come va? Tutto bene? Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, io sono Sabino Pastore, ciao ancora una volta. Ferrarini dall'altra parte impegnatissimo nel provare a mettere insieme questi due dischi, questo di Pound Boys e quello che sta arrivando, che vi consiglio di ascoltare col volume ben alto perché è di Deep Swing e si chiama In The Music.
1: I got the love in the music, I got soul.

0: C'è tutta la musica di Tom Jones, quindi tutto il pacchetto completo, oltre alla voce di Tom Jones, che come diceva Mr. Burns nei Simpson era l'ottava meraviglia del mondo. Oltre alla voce di Tom Jones, dicevo, ci sono anche i fiati, la batteria, il basso, tutto quanto. Poi c'è la mano di Musti, che ha remixato questa Sex Bomb e l'ha resa il successo che tutti quanti ricordiamo con piacere. Finita qua, dai, domani alle 14 saremo ancora insieme con Davide Ferrarini, che dall'altra parte fa ciao ciao con la manina, perché dopo anni non ha ancora capito che in radio non si può vedere, si può solo ascoltare, capito? Ma non è un problema, poi glielo spiego con calma. E poi ci sarò anch'io, Sabino Pastore, domani alle 14 su Ritmo 80. Ciao, a domani.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1900.

Dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1986.

0: a ordinare i dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: Sento un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Tutti i giorni alle 18:30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
3: Disco Fever.
0: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
3: Dance with 70s on Ritmo 80. Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18:30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Dal 1986,

0: Everybody Wants to Rule the World, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. È partito il primo Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli. Alla stazione di Lecce il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e la sindaca Adriana Poli Bortone hanno salutato i passeggeri del nuovo collegamento, definendolo un passo importante per avvicinare Salento e Campania. Il treno elimina il cambio a Caserta, riducendo i tempi di viaggio e rendendo più agevoli gli spostamenti tra le due regioni. Secondo Emiliano, il nuovo servizio favorirà anche il turismo, agevolando gli scambi tra i due territori a forte vocazione turistica. Il presidente ha infine ringraziato Ferrovie dello Stato, sottolineando che questo collegamento rappresenta solo una tappa di un percorso di potenziamento dei trasporti che il Salento merita. E restiamo in Puglia, parliamo di sanità. Si avvicina la pubblicazione della gara per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Lo rende noto il consigliere regionale Nicola Rutigliano, che definisce il provvedimento un passaggio decisivo per la sanità della provincia BAT e dell'intera Puglia. La ASL BAT ha predisposto gli atti di gara ed è ora in attesa dell'autorizzazione regionale per la pubblicazione del bando. Rutigliano parla di un risultato frutto della collaborazione tra Regione, ASL BAT, Comune di Andria e gli altri enti coinvolti. Il consigliere assicura che continuerà a seguire l'iter per garantire il rispetto dei tempi, sottolineando che il nuovo ospedale rappresenterà un presidio sanitario strategico per il territorio. Ha infine confermato l'impegno anche per il nuovo ospedale del Norbarese e per la nuova piastra onco-ematologica dell'ospedale di Barletta. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Masterchef 90.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
8: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Siamo finalmente in onda qui su Rhythm Sanctuary, la radio ufficiale dei Forever Young, per vivere un'altra importante Rhythm Parade. Quest'oggi ci occuperemo del mese di luglio del 1976. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procida. Cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata dalle Silver Convention con Get Up and Boogie. That's right.

una immagine molto sensuale accompagnava le Silver Convention, che oggi abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade con Get Up and Boogie. 1976, esattamente il mese di luglio, ci porta alla posizione numero 2, dove c'è Donna Summer con Could It Be Magic.

La regina della musica da discoteca degli anni 70 ancora una volta non la manda certamente a dire. Era Donna Summer, al numero 2 della nostra Hit Parade con Could It Be Magic, una delle canzoni sicuramente più belle della sua enorme produzione musicale. La nostra Hit Parade relativa al mese di luglio del 1976 a questo punto si sposta decisamente nelle zone alte. E al vertice della nostra classifica c'è il cantante acrobata Frick Simon, e il motivo che voi tutti sicuramente ricorderete è quello che si intitola Ramayana.

0: una canzone che in un verso o nell'altro sicuramente tutti quanti voi ricorderete. Era Fleximon con Ramaya a detenere il primato della Riff Parade del mese di luglio del 1976. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Alle 9.30 e alle 16.30 avete un appuntamento che non potete e non dovete assolutamente perdere. Quello con ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao, alla prossima!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, fa

0: dal 1986, Moses, We Just. Dal 1982, Ronnie Griffith, The Best Part of Breaking Up. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 17 e un minuto.

0: Da Mix O'Clock hai ascoltato Scarlet and Black, You Don't Know e Antonello Venditti, Giulio Cesare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
2: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte, sempre.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli.
6: Basilda.
5: Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: 90. Il termometro scoppia.
1: Il termometro scoppia.
0: 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Benvenuti su Ritmo 80, la radio Forever Young. Io sono Marco Greco e questo è 80 gradi, il viaggio che profuma d'estate. Questi slogan antichi mi piacciono. Ci sono degli slogan, no? Tipicamente televisioni anni 80, no? E questi, il viaggio che profuma l'estate. Anche questa, forse anche anni 90 quel periodo là. Ma comunque non vi dico gli anni precisamente, perché la prossima canzone non ha nemmeno bisogno di essere presentata. La canzone di Marcella che si chiama Nell'aria.

direttamente aria, aria, e si cambia aria qui perché valigie pronte, sole alto e melodia che fa subito vacanza. Sto parlando di Los Umbrellos con No Tengo Dinero.

0: 2001 iniziavano a diffondersi i primi lettori MP3 tascabili, vi ricordate quel periodo là? Cambiavano chiaramente un po' il modo di ascoltare la musica durante le vacanze, per molti poi la colonna sonora dell'estate smise di essere una cassetta registrata o un CD masterizzato e poi diventò una playlist personale, e questa è sicuramente una di quelle. Raul Malo con I Said I Love You. Va bene, con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima qui su Ritmo 80. Ciao da Marco Greco.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, a Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, per noi Gerardo De Vivo.
2: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla, e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
1: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
3: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
1: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21.45 italiane. Ed è tutto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a Eolo.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80
1: del 1981, Queen, Under Pressure. Dal 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
2: Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo.
1: Dal 1986, Tom Hooker, Help Me.
3: Help me, wanna feel love tonight. Come on now, help me.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbasce ed

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mike Francis, Survivor e Sting, Englishman in New York.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Hit, apri Ritmo 80.
6: Subito, Michael.
7: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
8: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
7: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
9: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, fa

0: Va ben, sì, ciao, ciao. Va ben, sì, ciao, ciao.
1: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci, pronti per una puntata energizzante, inebriante, tutto quello che finisce in ante.
4: Maestro Pigliante!
3: Di Master Check 90, anche quest'oggi ascolteremo un sacco di bella musica nel nostro quarto d'ora più o meno di musica compressa, che tra l'altro preannuncia e di presagio, di auspicio più che positivo per ciò che è invece il nostro mega contenitore di quasi un'ora che vi aspetta il sabato e la domenica 20-21. Vi ricordo che sono musicalmente diversi i nostri appuntamenti tra sabato e domenica, ma vi aspettano alla stessa ora, 20-21, con la versione lunga, la long version, lunga e circoncisa. Vabbè, Wakefield per cominciare con Saturday Night. Facciamo finta che sia sabato.

0: con Saturday Night dal 93. Adesso arriva il re di vivo, perché lui è eterno e insomma è il numero uno. Di quelli che con la voce poteva fare qualsiasi cosa. Freddie Mercury, Living on My Own, è una di quelle cose che hanno permesso di comprendere quanto un artista di livello internazionale potesse fare un salto nella dance.
1: No, in questo caso questo è un remix postumo.
0: È postumo?
1: Eh sì, fa parte dell'album Freddie Mercury Remixes.
0: Come?
1: Remixes.
0: Remixes.
1: Che uscì dopo.

0: Abbiamo chiuso con un producing completamente italiano, Bliss Team, People Have the Power, che come ho già detto un sacco di volte è una di quelle canzoni che viaggiando con mamma e papà in macchina tra una partita di Sega Mega Drive in auto nella nostra 131 celeste mi faceva immaginare nel mio walkie talkie ascoltando loro e non soltanto che sarei potuto diventare uno speaker e fare serate, cose di questo genere. Ho detto una grandissima verità. E quando vi piace qualcosa, cari amici Master Cecchiani, la, come dire, la sensazione è abbastanza, non so come descrivere, però è abbastanza evidente che vi viene quel friccicorio, avete una sensazione di potere vero e proprio, vi sentite in contatto con quello che potrebbe essere il vostro mondo, il vostro lavoro, la vostra passione, e c'è quella sensazione di pelle accapponata che vi dà energia, che vi fa sentire vivi, che vi fa volare, poi puntualmente di tornare sulla terra, fare i conti con le difficoltà, col fatto di voler riuscire comunque nonostante tutto, col fatto di fare i conti con i tuoi limiti, perché ognuno di noi ne ha. Però se vi succede che insomma qualcosa vi ha veramente preso, però non siete sicuri di farlo, buttatevi. Quindi con People Have the Power, che mi ha regalato quelle sensazioni quando ero un ragazzo, vi dico, mi raccomando, dateci sotto, buttatevi e perseguite le vostre passioni. Era l'ultima traccia di questo Mastercheck 90. Dal 93 abbiamo ascoltato un sacco di belle cose anche sto giro. Abbiamo cominciato con Wakefield, Saturday Night dal 93, e poi dopo dal 92 Freddie Mercury, Living on My Own, e poi Bliss Team, People Have the Power dal 93, cantata tra l'altro da Jeff DJ, che sarebbe diventato poi frontman degli Eiffel 65, stessa famiglia, da Torino, grandissima creatività, e hanno fatto insomma la storia insieme con altri degli anni 90 per ciò che riguarda la produzione italiana nel mondo dance. Grazie a tutti da Cecco Corvace e da Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima, mi raccomando state su Ritmo 80, ciao!
1: Mastercheck 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: sono le 20
1: in punto. Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, gli amici di Ritmo 80. Giornata di venerdì con un rinforzo d'alta pressione su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo sud che vedrà ancora qualche temporale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, torna a farsi sentire il caldo con massime fino a 32-33 gradi. Al centro Italia giornata in prevalenza soleggiata o al più poco nuvolosa. Al sud invece residui temporali che si formeranno su Cilento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud Sardegna, meglio altrove, anche sulla Puglia a tempo più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
7: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80, oggi sul nostro palco tutti i successi dell'estate del 1999, mixati da Daniels Jack.
8: E cominciamo alla grande.

0: adesso è il momento di... Posso, sono dei miei amici.
1: Lo so che sono amici tuoi, infatti la presentazione...
0: Allora, con Viaggio al centro del mondo...

0: adesso stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
1: Per un tuo amico, tra l'altro, perché io so che voi avete lavorato insieme all'Aquafan.
0: Lui si chiama Prezioso.
1: Sì.
0: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Perché poi... Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? Eccolo lì? Lo fate? Prezioso!
2: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate, hanno per...

ragazzi, c'è un signore che si è un po' lamentato perché ha detto che siete un po' troppo rumorosi. Proviamo a farlo piano piano. Ragazzi, questo è il

0: suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ma balleremo ancora su questo palco! Adesso vi racconto questa storia. Ci sono questi due produttori di musica dance romagnoli, che sono Inerios Dabor, che hanno inciso un pezzo con un mito, l'inventore della musica house, pensate, negli anni 80. Lui è Daryl Paul.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Fa.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Ma partiamo adesso subito alla grande.
2: Siamo uno dei migliori dell'estate.
1: È vero.
2: Ricky,

0: anni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Adesso c'è un ragazzo che stimola pensieri peccaminosi tra le donne di tutta Italia. Intanto perché
2: sì, balla, nel mondo direi.
1: Balla in una maniera, devo
2: fai
1: dire.
2: Fai quel passo lì?
1: No, il passo suo è impossibile. No, è impossibile da fare. Ce lo farà vedere lui. La canzone si intitola Salomè. Chi è?
2: Cheyenne!
1: Cheyenne!

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Marra.
1: Ma loro stanno aspettando una persona, una ragazza molto carina.
2: Il nome inizia con la G. Chi è?
1: Ti dico prima la canzone.
2: Dai.
1: My G.

Ciao Gianni, ciao Jerry, see you next time.

0: Siamo nell'estate del 1999, sul palco in spiaggia del Festival Mar di Ritmo 80 c'è Alex Britti.
1: Per regalo da provare sotto il letto, qualche eccezionale, qualche frase che ho già detto.

0: d'eccezione.
1: Festival Man, lo stage sulla spiaggia di Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1999, suonata da Daniel Jack.
2: Beh, è giunto il gran finale. Dai, subito, secchi, vai.
3: Credo che tutti voi vogliate ascoltarlo. Vespa 50.
2: 50 special.

assoluto il singolo più ballato e suonato dell'estate 1990.

0: mondiale.
1: Grazie.
0: Ma che dico mondiale, europeo. Ma che dico europeo?
1: Italiano, alla fine noi siamo orgogliosi che voi siete italiani.
2: Anche noi tantissimo.
0: 65.
1: Grazie.
0: Bravi, bravi. Alla prossima.
3: Il Festival Mar torna lunedì alle 20 su Ritmo 80.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
2: disco mix,
0: in console, disco mix,
2: Beppe Materei.

0: Cecco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di...
1: No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80, basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Fine il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.